ma per il Dio, quale fanno tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restare a voi.
0: Hai tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per...

questa notte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte